casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

0: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.
1: Stasera, che sera?

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sto sotto di

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche, ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: nuove.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ba ba ba ba. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die,

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

con il patrocinio del comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del centro sociale parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del centro sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

0: Desideri ascoltare Free Radio Conselve? Te puoi anche doparare Alexa, oppure scarica le nostre app.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Performance Plus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Se ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone, dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
2: Music Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

0: E ma anche questa sera
1: siamo qua.
0: Ciao Paolo.
1: Ma cos'hai, la raucedine?
0: No, proprio la raucedine.
1: Sembra una
0: rana con la bocca grande.
1: Esatto.
0: Ciao a tutti, buonasera dalla Vale e dal
1: Paolo.
0: Nostro Paolo Renzi.
1: Quindi buonasera a tutti, benvenuti. Questa, come del resto sapete benissimo, è Free Radio,
0: Ma

0: a musica ritrovata.
1: Esatto, perché questa sera abbiamo ritrovato tantissima bella musica, ma non solo tantissima bella, ma anche da ballare.
0: E avete voglia? Certo che avete voglia di ballare.
1: Con questo caldo, vedi poi.
0: Beh, dai, c'è l'aria condizionata, siamo fortunati. Sì. Una volta non c'era.
1: Esatto.
0: Come facevano?
1: Una volta
0: forse
1: non
0: faceva
1: c'era.
0: Meno caldo. No, meno umido, forse c'era meno umido. Cioè, esistevano di più le stagioni.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, adesso qua sta bomba di calore, poi una bomba di freddo, una bomba d'acqua.
1: Tutte le sere quasi questa settimana.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Non qua, però dalle altre parti.
0: Dalle nostre parti, sempre in Veneto, sì.
1: Esatto, esatto. Come dicevo, come dicevamo, musica ritrovata, questo mercoledì 24 giugno, ormai siamo quasi alla fine anche di giugno. Pensa
0: mamma
1: un po'.
0: Mamma mia.
1: Sì. Pensa che la prossima settimana sarà notte gialla.
0: Evviva! Sì!
1: E cos'è? Saremo
0: venerdì 3 luglio, sarà già il 3 luglio.
1: E saremo qua.
0: In piazza.
1: In piazza.
0: In piazza della Fontana,
1: esatto.
0: Piazza Cesare Battisti. No, esatto. Si dice piazza della Fontana anche quando eravamo piccoli.
1: Sì.
0: Dai, ci troviamo dove? Piazza della Fontana.
1: Esatto.
0: Comunque piazza Cesare Battisti.
1: Bene, a questo punto iniziamo allora, dai.
0: Wong Chang, Dance All Days. Andiamo su.

0: E anche questa sera una delle tante canzoni che abbiamo proposto durante tutto il percorso di musica ritrovata è questa, Dancehall Day dei Wan Chang.
1: Direi che abbiamo iniziato molto bene.
0: Ma poi verrà. Come adesso.
1: Sì, perché adesso arriva un altro bel pezzo, che è il pezzo di Alexia, The Music I Like. E questo è un brano del 1998, diciamo. Quello di prima era degli anni 80, qui siamo passati verso la fine degli anni 90,
0: esatto.
1: Ok.
0: E poi faremo anche gli anni 2000.
1: Wow, bene.
0: Quindi
1: accontentiamo
0: un po'
1: tutti,
0: la musica
1: dai,
0: si
1: via.
0: Batte.
1: Sì, stasera batte, via. Ascoltiamo Alexia.

0: Allora, cosa dici di questo caldo?
1: Che fa caldo, ma qui si sta bene, siamo al fresco. Voi a casa o in macchina sicuramente sarete al fresco.
0: Sì.
1: Scriveteci al 378-06-55-630 e diteci come siete messi, se siete al fresco o state sudando perché siete al caldo.
0: Una volta, no, quando ancora facevo in una radio, lo speaker, no?
1: Sì.
0: Dicevo, suda balla balla suda.
1: Bello.
0: Hai capito?
1: Allora lo possiamo dire, dai.
0: Certo, certo.
1: Diciamo, suda balla.

0: Una canzone che risale al 2004, stiamo parlando dei Black Eyed Peas, gruppo diventato famosissimo non solo per questa ma anche per tantissime altre canzoni,
1: certo,
0: che hanno fatto ancora precedentemente. Questa era Hey Mama.
1: Hey Mama. E adesso andiamo con Gary Halliwell.
0: No, è sempre questa.
1: Come è sempre questa?
0: Tu pensavi sempre... Tu pensavi.
1: Mi hai fatto lo scherzo.
0: Sì,
1: Mi hai fatto lo scherzetto. Sì, sono cascata.
0: Tu pensavi che avessi cambiato, invece no, è sempre questa.
1: È sempre questa.
0: dei Black Eyed Peas. Adesso
1: sì.
0: Cambia.
1: Adesso c'è lei, Gary Halliwell. Non so se la mia pronuncia va bene, ma penso
0: Jerry
1: abbia
0: Halliwell.
1: Jerry Halliwell. È un brano del 1999, quindi siamo proprio lì lì per gli anni 2000, ma il cicco latino è qui, ci si scatena, eh?
0: Esatto.

0: sì.
1: E la canzone bella. Si intitola come?
0: Unforgivable Sinner. Che non so il significato, purtroppo non lo so. Dobbiamo tradurlo.
1: Sì.
0: E adesso c'è lei, grintosissima, si mantiene ancora bene nonostante l'età, vabbè, un po' plastificata, siliconata. Lei è Cher, All or Nothing. E questo è un brano, anche questo, no, questo è dell'88, quindi siamo a fine anni 80.
1: Era ancora giovane.
0: Sì, era ancora bella e giovane.

0: Era il 1999, questa canzone di Jennifer Lopez, grande.
1: Grande anche di,
0: Non diciamo niente, diciamo solamente.
1: No, possiamo dirlo, dai, il lato B.
0: Di lato B, esatto. Molto di lato B.
1: Che se l'hai anche assicurato, penso un po'.
0: Esatto.
1: Quindi sa di avere un bel lato B.
0: Esatto, con questa canzone dal titolo If You Had My Love. Canzone molto molto bella e soprattutto
1: molto sensuale.
0: Esatto, sì, sì, anche perché lei è molto sensuale, sicuramente.
1: Per forza. E sì. Adesso cominciamo però a scatenarci, Chi sono loro? Hey Boy, Hey Girl. Il brano è dei Chemical Brothers, 1999, e quindi Hey Boy, Hey Girl, noi ragazze, balliamo The Chemical Brothers.
0: Noi ragazze dei...

0: molto molto tosta.
1: Come hai detto adesso poco fa, da sballo.
0: Da sballo, sì. Questa canzone è proprio da sballo.
1: È da sballo.
0: Da sballo
1: bellissima comunque.
0: Bellissima, sì.
1: Bellissima.
0: Bellissima, bellissima questa canzone.
1: A chi piace, a chi non piace, pazienza. Vabbè, logico, però cerchiamo di accontentare canzoni, un po' tutti questa sera.
0: Canzoni da
1: vero?
0: Discoteca, e quindi questa canzone è una delle...
1: Non si discute.
0: Canzoni, diciamo così, di quel periodo che andavano fortissimo in discoteca. Quindi
1: piace,
0: non diciamo,
1: piace.
0: Piaceva.
1: È piaciuta.
0: È piaciuta. Se non è piaciuta...
1: Piacerà.
0: Pazienza. Bene, adesso amici,
1: continuiamo
0: con la musica.
1: Mm-hmm. Lui è un grande, è uno dei miei DJ preferiti, David Guetta e Chris Wills Fit Fergie. Questo è un brano, diciamo, un po' più recente, perché risale al 2010. È Getting Over You, quindi qua si balla anche qua, eh.
0: Sì,
1: no,
0: qua
1: adesso
0: sì.
1: Mi alzo, sono seduta e mi alzo, devo ballare. Io lo adoro, anche voi lo adorate, vero?

0: Ma possiamo dire che è una più bella dell'altra?
1: Ma lo puoi dire urlando, gridando. Sì, veramente, io non saprei dire quale mettere al primo posto, sono tutte al primo posto.
0: Allora faremo una classifica dei dischi, delle della musica,
1: sì, ma anche
0: musica
1: chi,
0: ritrovata.
1: Chi ci sta ascoltando,
0: sì, esatto,
1: ci può scrivere,
0: esatto,
1: magari qualche preferenza in base alla serata.
0: Vabbè,
1: scriveteci al 378-0655-630, questo è il numero WhatsApp, è sempre attivo, sempre.
0: Esatto, sempre attivo. E adesso amici, continuiamo con la musica del 2015.
1: Lei è Dua Lipa, si è appena sposata tra l'altro,
0: esatto,
1: e ha fatto la festa anche, è venuta in Italia,
0: sì,
1: a Palermo,
0: sì,
1: se non sbaglio,
0: sì, sì, in Sicilia, sì, sì, sì.
1: Be The One, anche questo è un brano che insomma molto
0: molto, molto
1: particolare.
0: Bello, particolare. Ascoltiamolo.

0: come hai detto, non va, non funziona.
1: Non funziona.
0: Non funziona la cuffia.
1: Ecco, adesso, ma ho detto, guarda, penso che più di qualcuno qui in radio lo sa che per il mio compleanno.
0: Ah.
1: Spero che qualche buon'anima mi regali
0: una cuffia. Un paio di cuffie.
1: Un paio di cuffie.
0: Un paio di cuffie. Beh,
1: vabbè,
0: comunque,
1: a parte
0: dai,
1: gli scherzi, funziona, funziona.
0: Funziona tutto, dai.
1: Sì, sì, sì.
0: E allora siamo a posto.
1: Sì, continuiamo a divertirci?
0: Certo, questa serata ci divertiamo.
1: Con bella musica. Questa è recente, anche questa è un brano, sì, del 2015. È Imani.
0: Tu hai detto che...
1: Dimmi, dici, dici.
0: No, tu hai detto che gli anni 90 e adesso torna, inizia gli anni 2000.
1: Eh sì,
0: hai capito?
1: L'avevi detto e l'ho capito.
0: Ecco.
1: Voi l'avete capito? Bene, scriveteci.

0: New, new, new, go, go.
1: Ah, hai capito? Vedi che sto cantando. DJ?
0: Sto cantando sopra.
1: Hai cantato durante tutto il pezzo.
0: Mi piace un casino questa canzone.
1: L'ho capito.
0: Ancora nel 2009, scusa, quando è uscita.
1: Ma posso dire che io non me la ricordavo questa, eh?
0: Ma poi, tra l'altro, è uscita nel 2009, però ha fatto successo dopo un anno. Questa canzone, pensa un po'. E adesso dalla canzone da discoteca passiamo a un reggaeton.
1: Sì.
0: Un reggaeton.
1: Sì.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

0: Adesso un po' che
1: la stavamo
0: non,
1: canticchiando.
0: Esatto, ma non solo la musica anni 80, 70, 60, 90, ma ci sono anche canzoni degli anni 2000 che possono essere ritrovate. Perché
1: certamente,
0: no?
1: Certamente.
0: Giusto?
1: Nonostante questa sia del 2020, molto recente.
0: Molto recente questa, molto recente. Anzi, diciamo così, recentissima.
1: Recentissima.
0: Sì.
1: E adesso John Newman, Love Me Again.
0: Questa è un pezzo veramente eccezionale.
1: Sì, tanta roba. Sì, qua non si scherza, eh?
0: No, qua non si scherza.
1: Stai già, vedo, ti stai già muovendo, non riesci a stare fermo.
0: No, non riesco a stare fermo questa sera. Ho il sangue nelle vene che mi scoppia.
1: Addirittura.
0: Sì, pensa un
1: ma
0: po'.
1: Allora vai, scateniamoci, su, via, dai, dai, su.
0: Eccola qua, amici. Free Radio. Yeah.

0: again and again. Love me again.
1: Sì, il nostro Paolo stasera è proprio scatenato, canta, balla. Ma no, ma dovreste vederlo. A parte che lo potete anche vedere perché sì, siamo in vetrina.
2: Se venite qui davanti ci vedete.
1: Infatti salutiamo, ecco che stanno passando. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Però in questo momento ci siamo seduti.
2: Esatto. E adesso amici, ancora musica, soprattutto quella serata di musica ritrovata, non manca mai.
1: Con la Vale Paolo.
2: Esatto.
1: C'è Justin Timberlake, anche lui bravissimo, mi piace un sacco. Can't Stop Me The Feeling. Questo è un brano del 2016, divertente, ballabilissimo.
2: In questo periodo va fortissimo.

Le compagnie del muretto, i motorini, sempre in due, amori non corrisposti, pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva solo i 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS, in mezzo a una comitiva di liceali. Loro pensavano a Leopardi e io pensavo.

pensavo alle Panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso, vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze, chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. O un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe e l'infradito usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della marmitta.

E ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Inoltre ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questo è bellissimo. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi, sentire gli 883 gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ma c'era un pezzo che scatenava tutti. Questo in sottofondo dei Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, Generale, la canzone del sole di Battisti e Canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati contro vento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita.
1: Questa è Free Radio.
0: Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la keytar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.

scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivavi alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte e affari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

0: Free Radio Conserve.
1: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'italo disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster di Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanno in musica,
0: non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
0: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993. Con il patrocinio del Comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del Centro Sociale Parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del Centro Sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
2: Free Radio.
3: Questa è Free Radio con Antonio
4: qui. E Marino, siamo qui anche questa sera.
3: E vi diamo il bentrovati e una buona serata a tutti all'ascolto di Free Radio Conselve.
4: Carissimi, pioverà stasera, sembra che si metta a piovere, cosa dici?
3: Giù per la schiena, diceva mia mamma.
4: Giusto.
3: Speriamo non succeda. Ho paura proprio che con questa temperatura l'unica acqua, appunto l'unica componente liquida siano le gocce di sudore che ti vanno giù dalla schiena. In questo senso, dove piove dalla schiena.
4: Piove dalla schiena.
3: Era un modo di dire così un po'.
4: Sì, con questo caldo, ragazzi miei, bisogna stare attenti. Vabbè.
3: State attenti.
4: 378-0655-630 se volete dirci come fate a sopportare questo caldo.
3: Quali sono le metodiche, i trucchi, insomma quello che mettete in atto per affrontare questo,
4: perché tu sai che io non
3: questo caldo infernale.
4: Questo caldo non è che io lo sopporti, io godo di questo caldo.
3: Tu lo vivi a pieno. Sei un fortunatone sotto questo punto di vista
4: sì. Poi pago tutto quest'inverno,
3: assolutamente, ed è doveroso che sia così. Però ieri ne ho sentita un'altra, una di un amico che quando eravamo lì in macchina si stava percorrendo questo pezzo di strada e diceva: io effettivamente mi rompe le scatole sia il caldo che il freddo. Io sto bene da 22 a 26 gradi.
4: Sì, ha un range molto limitato. Esatto. Mi dispiace per lui,
3: è vero, ma questo. Però almeno è stato onesto. Io sarei lì con il condizionatore a palla in questo periodo e altrettanto a palla il riscaldamento
4: d'inverno.
3: O la stufa addirittura, mettersi lì.
4: La stufa, ragazzi. Che bello, una stufa, una volta sedevi lì vicino come i gatti, sai?
3: Si facevano
4: tutta la giornata lì a cucinarsi
3: vicino a quella che era la cucina economica.
4: La cucina economica.
3: Con i piedi, ragazzi, dentro il forno. Addirittura qualcuno l'ha fatto e si è bruciato non solo i calzini, ma anche i piedi. Vabbè, altri tempi, altre usanze, altre cose. Dai, va bene.
4: Partiamo tranquilli con un brano poetico, con un brano molto soft. Fairground Attraction, A Smile in a Whisper.
3: E invece i Killers ci propongono Human. Quindi partiamo con la musica.

0: Questa è Free Radio.
1: Già, questa è Free Radio.
2: Questa è Free Radio. In queste serate il Summer Bra, la festa che una volta si chiama festa della birra, poi Summer Bra, poi...
1: Era festa dello sport, se non sbaglio, sì, qualche anno fa, e poi l'hanno trasformata in Summer Bra. Lo sport non c'è più, ma c'è la birra.
2: Che può essere uno sport.
1: Di gomito.
2: Sport di gomito.
1: Alzo del gomito.
2: Alzo del gomito. Va bene, non è ancora conclusa, anche se nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì. No, mercoledì questo però c'è un qualcosa. Sì, domani sera, se non sbaglio, c'è un evento a ranghi ridotti, però comunque chi vuole andare può andare, e c'è della musica,
1: si sta bene lì in mezzo a
2: in ogni caso si riprende alla grande giovedì, ecco, se volete venire fuori, se volete ascoltare
1: giovedì, venerdì, sabato e domenica, che poi domenica è l'ultima serata.
2: Sì,
1: e poi si passerà
2: poi cominciano i venerdì in piazza con la Proloco e l'amministrazione comunale, che si è adoperata, la Proloco in particolare, comunque è la lunga mano dell'amministrazione, di tutte le amministrazioni comunali, quindi per organizzare delle serate, per far sì che questa estate

0: parte anche quest'estate sia
1: movimentata,
0: ci sia del movimento, ci sia qualcosa di interessante,
1: ci sia sempre qualcosa da fare. Voi uscite di casa, ascoltate con la cuffietta il vostro telefonino con la nostra app, poi arrivate dove c'è l'evento, mettete in pausa, ascoltate la musica e poi quando tornate a casa
0: la riprendete. Va bene, quindi andiamo con la musica.
1: B.B. King, il grandissimo re del blues elettrico, Blues Boy Tune.
0: E invece i Black Keys ci propongono Louie.

0: Seguici anche sui nostri social.
1: Eccoci, siamo qua. Stavamo guardando le automobili.
2: Stavamo facendo una ricerca.
1: Che è un'accezione veneta per dire che stavamo facendo.
2: Sì, avevo per la testa in questi giorni da proporre una parola veneta, però al momento non mi sovviene, ma dopo
1: non
2: te la
1: ti
2: dico.
1: Sovviene.
2: Dopo te
1: è arrivato l'amico tedesco?
2: Esattamente, oh, succede. Quando lui arriva non c'è spazio per null'altro.
1: È vero, hai ragione. Allora, musica. In excess con domande, questions.
2: Guns N' Roses con Civil War, una guerra civile.
1: Mannazzata.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Attenzione, attenzione al prossimo brano. Attenzione.
3: Urca, l'hai visto, hai capito tutto. Allora, sì, il prossimo brano si configura in quella che è la mia passione. Sì. Capisci, no? Viene eseguito da Eric Clapton.
2: Yes.
3: È un brano di J.J. Cale, che è stato rifatto in tantissimi, da tantissime altre persone, e mi porta a parlare di avevamo parlato degli eventi che ci saranno nel fine settimana di luglio. Il 24 luglio qui a Conselve alle ore 21 in piazza Cesare Battisti ci sarà la JJ Band Blues.
2: JJ Band Blues.
3: Oh no, JJ Blues Band. Anzi, JJ scusate, Blues Band. Scusate, JJ Blues Band.
2: Tu fai perché farà... così mi annodo la lingua?
3: Sì.
2: No, lo fai apposta.
3: Lo faccio apposta, così lasci parlare a me. Mm. Questa è competenza mia assoluta. Assolutiva e esclusiva.
2: Assolutamente.
3: E appunto ci sarà la JJ Blues Band che farà brani di ovviamente JJ Cale, Eric Clapton e Mark Knopfler e tutti gli altri che hanno seguito la tecnica di questo grande singer americano. Bene, a te la parola.
2: Lane Marlin, Unforgivable Sinner, che imperdonabile.
3: Imperdonabile Sinner.
2: Boh, Sinner non quello. No.
3: No.
2: Vabbè, andiamo.

0: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Immer und nur schöne Musik.
1: Dimmi, dimmi, dimmi.
2: Che devo dire?
1: Dimmi chi sei.
2: Io sono Antonio, che ho preso un colpo d'aria.
1: L'hai preso in questo momento?
2: 10 minuti fa.
1: L'hai preso con la finestra chiusa, col climatizzatore acceso.
2: Sono uscito un attimo a vedere com'era la piazza e ho scoperto che ho preso...
1: E hai cambiato voce.
2: Non si sente?
1: Si sente. Va bene, d'accordo. Allora, cosa dici?
2: Io dico che quasi quasi metterei 2 dischi.
1: Però prima diciamo ancora il numero del telefono, cosa dici?
2: Volentieri.
1: Vai.
2: Lo dico io.
1: Lo conosci?
2: 378-06-55630. Ripeto, per quelli che non hanno preso appunti, che se vogliono vedere il numero di telefono basta aprire il sito freeradioconserve.it e lì c'è scritto in grande.
1: In grandissimo.
2: Esatto.
1: Oppure fare tap sull'app.
2: Oppure fare tap sull'app dove c'è il disegnino di WhatsApp.
1: È semplicissimo.
2: 378,
1: e poi potete scriverci
2: 378 06 06 55 55 630 630.
1: Va bene, a posto. Sembravi balbuziente, ma va bene, d'accordo, così eri emozionato.
2: Perché non avevo campo e allora i messaggi arrivano.
1: va bene, diciamo così. Blues, sempre blues. Bo Diddley con Cracking Up.
2: E invece io qua mi trovo Miley Cyrus,
1: che non c'entra niente col blues.
2: Non c'entra niente proprio col blues, ma siccome era lì oggi l'ho portata fuori e lei mi ha detto: dai, portami fuori stasera, vengo fuori con te, dai, vengo fuori. E allora ho detto: vabbè, dai, per una sera ti porto fuori.
1: Ed è uscita ed è entrata qui da noi.
2: Esatto.
1: Va bene, Miley Cyrus, Jaded.

0: Asculți Free Radio Conselve și radio-l orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Un saluto agli amici rumeni che ci stanno ascoltando.
2: Era rumeno questo?
1: Yes.
2: Oh che bello. Oh che bello.
1: Oh che bello.
2: Oh che bello.
1: Beh, si capisce perché il rumeno in qualche
2: è come
1: maniera...
2: il Veneto.
1: Beh, come il Veneto direi è lo spagnolo.
2: Anche l'inglese?
1: No, l'inglese non penso proprio. Non allarghiamoci.
2: Beh, insomma, Cristoforo Colombo è andato... Dove è andato? E parlava veneto?
1: E allora?
2: Forse portoghese?
1: O forse portoghese?
2: O forse...
1: Chissà, chissà.
2: Va bene.
1: Va bene.
2: Va bene.
1: Va bene. Invece Little Richard...
2: Cosa fa?
1: Parla inglese.
2: Il piccoletto?
1: Il piccoletto, sì. Babyface.
2: Babyface, faccia da baby.
1: Lascia stare con le traduzioni.
2: No, ma, no, ma non, no, no, non, sono, non sono traduzioni, sono interpretazioni.
1: Ecco,
2: le
1: sì,
2: mie non sono traduzioni.
1: Chiamiamole così, le mie. Interpretazioni.
2: Le mie, tu chiamale se vuoi. Interpretation. Va bene, Wells. Invece sono i Foo Fighters.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselve, sempre e somente música boa.
1: È una bella soddisfazione quella che mi sono tolto poc'anzi.
2: Dovete sapere che qui in studio sembrava quasi un incontro di wrestling.
1: Wrestling, box.
2: Per fortuna tutto si è risolto, MMA. Si è risolto bene, si è risolto in maniera tranquilla. Siamo riusciti a dividere quelli che si erano... accapigliando.
1: Difficile accapigliarsi.
2: Sì, è un po' difficile, esatto.
1: Vabbè. Signor, comunque siamo arrivati a una... Vedi che a volte si arriva però a delle soluzioni, si arriva a un punto senza di volere, compromesso, no? Senza tanti problemi. Va bene, andiamo avanti con la musica. Ma tu lo sai che a Lavarone c'è anche una sorta di museo o qualcosa del genere relativo alle guerre con esposizione, cioè, dopo la raccontiamo ai nostri amici.
2: Beh, Lavarone è nella zona dove c'è stata la grande guerra, quindi va bene.
1: Perfetto.
2: Questo non lo sapevo, se poi vorrai renderci
1: edotti. Sì, dopo vi rendo edotti.
2: Benissimo.
1: Bene.
2: Blues ancora, Lowell Fulson, I Want to Know.
1: È da tanto che non va su questa qua di Paul il giovane.
2: Sì, ma non ne sentivamo la mancanza.
1: Non ne sentivi la mancanza, lo so. Beh, lo so che
2: è stata un tormentone.
1: È stata inflazionata, un tormentone pazzesco. Però ha il suo seguito,
2: ha
1: il suo perché. Certo, c'è da dire che Paul Young ha fatto anche cose migliori.
2: Sì, davvero?
1: Indubbiamente.
2: Non lo sapevo.
1: Ma poca roba. Però non hanno avuto il successo che ha avuto questa.
2: Va bene, mi hai chiuso la bocca, d'accordo.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Voglio la mia lingua veneta.
2: Arriva. Sì, certamente.
1: Arriva. Ma intanto io ti faccio sentire Sir Paul McCartney.
2: E passiamo da Paul Young a Paul McCartney.
1: Eh sì.
2: Sembra i Paolini proprio.
1: Paoli. Dance Tonight. L'hai mai sentita questa qua?
2: Non lo so.
1: Ma non mi interessa non mi neanche. Ma non importa.
2: Se non l'ho sentita, la sentirò.
1: Esatto.
2: Magic Sam, Mr. Charlie.
1: Viene prima?
2: Yes.
1: A lei.

0: écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Conseil, toujours et seulement de la belle musique.
1: Dimmi Antonio.
2: Marino, ci stiamo facendo una cultura stasera, cari miei. Va bene.
1: Sì, stiamo discutendo praticamente a proposito di tutto lo scibile umano. Abbiamo fatto
2: un excursus. Parlato
1: di automobili, di basi segrete,
2: e di musei della prima guerra, della seconda guerra mondiale, che è lì in quella di della fazione in fianco alla Varone che si chiama Cappella. Perfetto, c'è un museo della guerra, bello, andatelo a vedere. E poi
1: sempre interessante l'altopiano di Asiago, offre molteplici opportunità sia sì. di svago che culturali.
2: E poi si discuteva così relativamente alle varie basi NATO oppure alle basi dell'aeronautica, per citarne qualcuna, quella del Venda, il primo ROC, Monte Venda, oppure quella di

0: Gaffi, un'altra molto famosa. E così il tempo passa, delle così degli excursus mentali, che delle congetture a volte.
1: Anche,
0: ma insomma,
1: tutte cose adesso con la caduta del muro sono diventate obsolete, sono state abbandonate.
0: Speriamo che non ve ne sia necessità.
1: Ci sia bisogno di ripristinarle.
0: Bravissimo.
1: Va bene.
0: C'è invece bisogno di ancora tanta musica.
1: Tanta musica, il grande maestro Muddy Waters con Soon Forgotten.
0: I fratelli Mistress Mabel è il titolo del loro brano.

0: Desidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, oppure scarica le nostre app.
1: Basta che te che fassi Sierra.
2: Bravo, bellissimo. Si potrebbe farne una così.
1: Vero?
2: Sì, hai ragione. Comunque, caro Antonio, questo introduce quello che a quale ti riferivi prima, la parola veneta di questa sera.
1: Perfetto.
2: Quindi
1: ne hai in mente una?
2: Sì, ne ho in mente una. Una che se c'è qualcuno all'ascolto salterà sulla sedia.
1: Ehi.
2: Luganega.
1: Vediamo che succede. Vediamo i nostri ospiti cosa ci dicono.
2: Che poi in italiano. Sì. Sarebbe Luganica.
1: Luganica.
2: Si riferisce a un tipo di salsiccia che originariamente.
1: Però se lo dici tu, i nostri ascoltatori non
2: ma
1: ci
2: io devo presentare la parola e anche dare la spiegazione.
1: Dopo la musica, hai capito?
2: Va bene, dopo la musica.
1: Adesso, dopo la musica, te ne trovi un'altra di parola.
2: No, devo finire.
1: Fai Sierra.
2: Faccio sì. Tanto non mi vedono. Screaming Jay Hawkins, per chi non lo conoscesse, invito a fare un giro in internet a vedere chi è questo personaggio. Itty Bitty Pretty One.
1: Itty Bitty Pretty One, sembra uno scioglilingua, cara.
2: Sì.
1: Va bene, io sono un più prosaico con i Green Day Holiday.

0: Playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.
2: Eccoci qua, non andare per conto tuo, resta con noi. Resta con noi, non te ne andare, lo so. Quali attrazioni hai? Dimmi.
3: Che non c'è attrazione. Questa sera conserve attrazioni, non ce ne sono. Qui fuori ci sono i lupi che camminano in cerca di prede e basta.
2: Sì, anche i gialli non ci sono più. Non c'è più nessuno.
3: Scusami.
2: No, non è niente.
3: I gialli.
2: Inteso come fumetti, come spy story.
3: Va bene, ok.
2: Va bene.
3: Eravamo rimasti alla Luganega, che è una salsiccia
2: particolare.
3: Diciamo che lucanica si chiama così, sì, la salsiccia, perché si pensa che sia stata originata dal luogo d'origine. Vabbè,
2: originata da bello. Beh, mi piace questo.
3: Cioè,
2: riuscito a incartarti.
3: dalla Lucania.
2: Dalla Lucania.
3: Sì, Lucanica. Lucanica.
2: Sì.
3: Poi in Veneto si è trasformata in Luganega
2: e si è trasferita a Tribano, una Tribano e una Darre.
3: Sì.
2: Ok, perfetto.
3: Però la Luganega, prodotto tipicamente nordico lombardo-veneto, si differenzia dalla Lucanica perché è più lunga.
2: Ma noi salutiamo le nostre due Lucaniche, giusto?
3: Sì, abbiamo due Lucaniche.
2: Abbiamo due Lucaniche sempre qua ogni tanto.
3: Vabbè.
2: Tanti saluti, buona serata alle Lucaniche.
3: Siamo finiti fuori dal seminato.
2: Dal seminato, sì. Bene, però la parola c'è.
3: La parola abbiamo detto, va bene. Sonny Boy Williamson secondo.
2: I'll be. Vai.
3: Keep it to yourself.
2: I'll be Edwin McCain.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Sono io con voi, cercherò per un paio d'ore di allietarvi
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
1: Oggi ne ho preparate di cotte di crude, quindi non stupitevi se questo è soltanto la punta dell'iceberg.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selve. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
2: Sì, allora abbiamo salutato anche il nostro
3: Mr. Joy.
2: Va bene.
3: E sai cosa ti dico? Che io prendo questo promo di Mr. Joy,
2: sì,
3: e mi faccio con l'editing, mi faccio insegnare da qualcuno che sa quello, bravo però,
2: bravo, sì.
3: E me lo faccio insegnare e mi taglio proprio il pezzo dove dice la punta dell'iceberg, perché come la dice lui iceberg, no, cioè io veramente, cioè è quasi sensuale.
2: La metti come suoneria sul telefonino?
3: La metto come suoneria che ripeta di volta, cioè in modo ripetuto quando arriva la chiamata, no? Invece di sentire il solito rindri, iceberg.
2: Io credo che dopo 6 o 7 telefonate che riceverai con quella suoneria,
3: sì,
2: dovremmo regalarti una camicia di forza.
3: Iceberg. Avanti con la musica, Marino.
2: Grandissimo Neil Young e i suoi cavalli pazzi, Crazy Horse. Changing Highways,
3: Blackstone Cary, In My Blood è il titolo del brano.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Only the best songs. Only the best songs.
2: Only the best songs.
1: Ed è vero, noi siamo bravi a selezionare le canzoni migliori che ci sono sul mercato.
2: Le più meglio. Andiamo avanti allora. Come siamo messi, Marino? Qual è l'orario? Vuoi sapere che ore sono?
1: No,
2: te lo dico lo stesso.
3: Allora, sono perché me lo chiedi? E 47
1: chi
3: minuti.
1: Se ne frega?
3: Sono le 22 e 47 minuti.
1: Provaci ancora, Sam.
3: Sono le 22 e 47 minuti.
2: Ecco,
1: mi
2: forse
1: stai provocando.
2: Sì, forse abbiamo capito che ore sono. Andiamo avanti, che poi ti faccio sentire un'altra cosa.
1: Ron Wood, bassista dei Rolling Stones, qui dal vivo in un evento americano di qualche anno fa con Seven Days Dancing with Myself.
2: E questi sono i Donas.
4: Ladies and gentlemen, please welcome a great friend of mine, Mr. Ronnie Wood.